Ballabili du Tessero Antu da Opera Utterlu, di Verdi, con l'Orchestra del Metropolitan di Nova York, recensione di James Levine. Angiomechi 10 e 43. Ave Maria, adaptação do primeiro prelúdio do Cravo Bem Temperado de Bach, de Charles Gounod, soprano, Kathleen Barto e harpa Nancy Allen.